0: Ayer tuve ni mira fa 3 ore sessione, ni 49 minuti. E voglio rossi a casa. O sa come un nari.
1: Non c'è problema.

parura tano vireke hua mrehmo ni pamparo ni chipon na sitiana una na no ki hasoma sitiana un tipo hi ki hasoma shuri ki hasoma ho wa pula ki hasoma ma putu ki hasoma sinkoro che chilo ni minuto vireke hansini ukati wo Mosambiki da setora zi 50 minutos ni tima kilo kati wo sezora wo hi hono kilo hultani hanti kunas kono ma putu Pura ni urele hapari chonla pono ne parchela po chikina ko. Nicho evreke ni vriane horata no wa Eva Mendoza. Moyo pechipo Cap Delgado kusema kweli.

0: ati Lil Wayne Dimiluko ninchiponawe anwana anwana aponina kama puro hansini nataro
1: o proprio Lil Wayne.